0: dimensioni sui. Sapremo se il mondo non esiste per me.
1: Avrei con la vita una cartaccia che c'è una per.
2: Let's go.